animo bicha ni sino quisha inocolo bi con sicolo bi manicolo bicha inocolo bi inocolo sinsa nicolo bicha qua qua la da inocolo bi con manimo bicha ni sino quisha.